razza, ma la madre. E la e la ragazza in tazza lì. A una fandia? Così si scusava, sapeva per la pia.